Radio Pozitivi. Gamurcheuli musikis FM lideri. Azotri de Sami FM.